shilale, wohiti kale hoyate. Nage tankale, tanka shilale, hakisitale hoyate. Waka tankale, unka shilale, wohiti kale hoyate. Nage tankale, tanka shilale, hakisitale hoyate. Waka tankale, unka shilale, wohiti kale hoyate. Nage tankale, tanka shilale, hakisitale hoyate.